0: Waza! Wa! Waza! Wa!
1: Changana mwele mkashi wande.
2: Na isama ashimpondo.